Manjusti ratota, mancayecta, chucachanin nel ricajoj papuacul azteca. Nakulquijuac rigebel yaruto, chucayarubun, catampe papuacul azteca.